figlia di Sam e Gonga Giobacca, Gonga Giannis, di Bishikitsu di Max, di Tigrisse e la di Base di Max, Lisha Siwile, di Bishikitsu di Max, e mi figlia di Sam e Gonga Giobacca, Gonga Giannis, di Bishikitsu di Max, di Tigrisse e la di Base di Max, Lisha Siwile, di Bishikitsu di Max. Ticket to be Max. Ticket to be Max. Ticket to be Max.